Bamete lady, kuna wakati upendo na kuvuisha jesho mumeno di mabele ni bulongo di Okay, uli mwenduru kukutwe. Voilà. Eroni, oko 2060, akina baba nile mwenduru kukamuto. Aba biribosi na katareko, wana akina baba sikulipaluku. Melikisedek, oko 2060, tukasha vetu nenavo. Nero wale mwenduru kuhito, wakare ndrali lolo.